0: Damno, mbasin abba, nubukeza ni wila dima ya urma, ya otema kwa maruzi, maria di luji mutola, wafumere ingini ma metru chikwi, lebe burushelash, yaka ya chikwi, mazina matema na inza kama kumatema na inza katanu, vene vale vina kuwa, ni ilo gamu za ofuru wa ilabo yo Uruguay, yaka ya chikwi, mazina matema mararu, za kama kumirini za katanu. Mabasa abo, olebile di dalila mikidazi, maitra mabasa, jama alferish, uangesele di Bagara da Silva.
1: Muvuruanile, zipaduile wale labo ningandi.

0: Morena e Giuseppe, Giuseppe. 8791-12-65-784 ore lunghi nella pela. Che non la pela mharuyola. Buon tardi, sinna na muero.
1: Timiano Geraldo Lucas.
0: Ma na muero.
1: Odere.
0: Odere. Odere go a chwakumi.
1: Odere a to tene a kumi. Rabi Mozambique.
0: Wino to hiva na kumi wo.
1: Natamala.
0: Muna thamala ho. Angeraldo, Angeraldo, Himulanya, my poor Himulanya, my record. Adam Vita Bund Batardi. Catuna with Bundia. Adam Vita Batardi. Oh, Kola, why you wear it? O kwala wanyu were ya.

chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena.